0: Mañana le dejamos ahí con la mensajería rural para toda la gente.
1: Sí, bueno, dale, Javier, nos estamos reencontrando mañana.
0: Sí, señor, que tenga buen resto de jornada. Gracias por compartir la mañana, ¿eh?
1: Igual, un abrazo.
0: Gracias, gracias.
2: ¿Qué stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

Che cosa fai? Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona.